0: awarra adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
1: Darasan.
2: Kalkal loktu doni kaziya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda fo richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kaziya sandia Greenland madakal turo.
2: Paraskram doni kasa di kamaya ndarasonin yim lada misal saya kekajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harami karantu ne. Uso andiya karantar. Kama mai Allah andiya su tuna suru fraskam de tamta ma fraskam don yin yariya ci mai. Karantu ma daji ada ta dai ma uson. Nan duru fraskam ada ta naso ita gatina kara sau don ne tilam de kan yarame da hafta yalan. Karantu ne daji andiya ga wani olono ma. Kusota ndi martawa donye sandi ripte na kashuru. Kanturi ya daji mau kozna ila den tanaso nendiro fraska mshumada itagat kuyena na shahadone majura maranti malaka challa model sukula daji lukti hanza sidi fraska mshumada tamonye nyi. Kanturi ndeso daji andia tuturo gayo fraska mshumada goyo kwenyen. Nadone sandi majura maranti roko fraska mshumada itagat kuyena Madu Sandima, ya Fatima Abakalli Adima Maryam Babagana, Aliya Adima Amina Zanna, Aliya Kur Adima Fatima Zanna Umara Kur Adima Harukonde Lambeji Malumde Abubakar Goni Shima Andoro Nyarinzu Ita Gasu Kruntundeso Daji Andia Turo Gayo Froskam Shimada Goyo Konyen Naduni Andoro Titiminzu Kla Shi Tajirwaduni Aman Buyelan Klewan Adia Kransano
1: onde nyarishimar sun da ba kainso dimiso to da suwa sun yaro karar suturi ga gora suturiya sukunyen akaido dai kayar kalakta kashaya kain faldi kutura alailan ile gairo waldina akaide sa kan zambe zai karima dai zo hanzu kai da chamboya ya da ti dai ya kai da telron dai tara kuri kuma liman mare cham kuri kama zengaccacin champion da gaccacin akai da sarari ce wannan ashe kirman kiman da kutura alai kusai dilai sondo adama suka sambin da harshal loro da akai tada gana kai shiru cham kiri sai urazu dai ce wannan kan ya gare duri da sama kinzana sun yaro lezai lezaiya urajin no ashe lezaiya suron tara kan yival wajaba kawun dia ka zira falba kawun dia ka zira she urajin daur akai biya tara kan yi falma baro ya rigin ya baro ya so dai shirhu rokazu kallale zai na wannan shi biya kusin dilaide wasana gaura kamtai shiru biya ne jin ashe shi kusin dilaide no zai shiru cham kiri sare sare na har gasol dai akai ne jin dai mai kuma da ba ma dai yin ronun biya ri ne mai lene su ko ja shiru zu lejin leje ashe lezu gom ja kai na gare kaman su surya dai tara kan yi akai do follow kaman zu dai kausu dawo sha kafiala tara kan yi kuma yanzu nuna ma da wujin dai salam su tuluna kausu manjin dai shi aryawo na kusin aulaye dai amma da so sun yaye wuri aman bukin ba da filan zurkin mare yau filan zurci tulo ya sha dan yaye kusin aulaye da gare ya rere ce wono dirtija bulan zalalin kanya amma gare so le zu fata maro ci daja tara kanya la furu su diya gojja karan da zuri akai do follo bultu kana sha zuksu ci bula ga bula isina kai kai da ya ciwon duka sun gai sun guntuna kai da shi turmari ya nan barun zuro kai da sarara mar sununa le zina buriya mar suma gura zai alajin da burtu ya ha ciro ha wawo nya karama ma maro mai da nya ai nya bila ro suro su duzu kolora kararo gota cholo dai karala le dab suta zuru kula zuru bin kamzu kula da sare na baram ji taptala kwanzu na gare da girzu gozule wannan wazina kai malum wani kai ba wani imda yanzu sha kwanzina koloma da cham kiri sare na mare sha ruye baro ya ruye akai da cik bara mai lada kira kola ta kai wani ne yanzu kwanzina kolor di awla so sai goza cheri zin gai saka da shari'a ashe ku sai dira kakke mashi ma da zuro kakke mashi cham mar kiri ar sham masu yana ar so amma da zu da kuru ku she bultu isu dawo bulan sha zuri le wannan kanu sai guzana kati kam zuin amma da bumiyar yanzu ina ma'anan za ari ma wanda dai duri dero da je nyari ro diko da ai suron asuzar da isa ya koro
0: gila masha Allah malmbor wanda ne tayi yanzu nyari mushuma da ilmu to asuron lan kuru darasin beji sau do ne a waka da kala amanden suron lan darasa gonyana amma ka wudo andro bayan kanam daga na minno majiran didi andro bayan na sadin ai darasu ro goza kala nyari shuma adelan nun da andro bayan na badjin gila yamina
2: kanyi de sidilasa shock champion so mama dai sa kwalji le dinar turon zarman shiro batio ba dai ko ashe puro le ne ashe sho amon zu so su dai klan zu kollara
0: gila ndo andro bayan na sirai klan shima deland